io, fa sola ridirò di radio, son gola di ridò ridarido, e gli anuri murio. Rigoldo si saxofon, il bugo viri vari vibrofon, i megne malhotton, poi torropon.